0: quel uom, quel debole, quel dio, rivolga tutto quanto a torto mio.
1: Signor, se tradete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
0: E che? Vorresti ballar col piè stravolto?
1: E non mi duol più molto. Andiam, belle fanciulle.
2: Come si caverà dall'imbarazzo? Ma so ne farà lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di Creta.